0: juntando a millones. Amor 95.3. Solo música romántica.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?